0: emi omo yin na ni o jali jani mo wa ni tabai lati le mo bi awon eyan se se da mo maggi chicken flavor si oya espelli celery
1: s e l a r r I e salary
0: ah bodami espresso espelli na di salary oya lokun igbiyanju espelli turmeric
2: t u r m e r I c turmeric
0: e kare pali ohun se be maggi